0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

altri getti ormai. Scegliendo i nostri amici, un computer diventi per l'occasione

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Gutter Heart Series Comfort.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network. We'll be right back.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Sai a 30, buongiorno, Popolare Network, le notizie.
3: Trump torna a recriminare sulle elezioni perse nel 2020 e accusa la Cina. Secondo il presidente americano, responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia. Nel discorso alla nazione di ieri sera, Trump ha definito il sistema di voto debole, promettendo di desecretare documenti a dimostrazione della vulnerabilità del sistema. Il presidente poi si è scagliato contro le TV che non hanno trasmesso il suo discorso. ABC e NBC sono parte del complotto, ha detto, minacciando di sospendere le loro licenze.
2: Ponti, ferrovie, aeroporti, raid statunitensi della notte sull'Iran prendono di mira le infrastrutture civili, come Trump aveva minacciato pochi giorni fa. Il Ministero della Difesa americano parla di decine di target militari colpiti. L'Iran, in risposta, continua a colpire i paesi vicini. L'esercito iraniano fa sapere di aver colpito la base aerea di Al-Sakir in Bahrain, dove si trovano veicoli statunitensi e siti militari in Kuwait. Il Qatar parla di diversi attacchi aerei intercettati.
3: Mattarella ha fermato l'iniziativa della destra per la grazia al gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Ieri il capo dello Stato ha convocato il ministro della giustizia Nordio al Quirinale e gli ha ricordato che la prerogativa della grazia spetta al presidente della Repubblica. In questo modo ha affermato lo stesso Nordio che poche ore prima aveva affermato di voler chiedere la grazia per Mario Roggero. Nelle stesse ore i gruppi parlamentari del centrodestra avevano iniziato a raccogliere le firme proprio per la grazia. Una iniziativa dal sapore propagandistico alimentata da una campagna mediatica pro-gioielliere di tutti i partiti della destra, Vannacci compreso.
2: La legge elettorale è stata approvata ieri al Senato e l'ultima sorpresa negativa è l'emendamento che penalizza le liste che prendono meno voti all'interno della coalizione, con un meccanismo che allo stato attuale delle cose crea problemi al centro-sinistra e non alla destra. Un emendamento voluto da Forza Italia che si aggiunge agli altri aspetti a rischio incostituzionalità della legge. Al Senato Meloni potrebbe di nuovo tentare il blitz sulle false preferenze, anche se questo significherebbe un ritorno alla Camera in terza lettura del testo.
3: Dietro front sulla ricostruzione di Gaza, il Board of Peace si rimangia il piano per l'intera striscia, sostituito da un piccolo progetto pilota per il sud. L'obiettivo ora è un campo temporaneo che ospiterebbe una piccola parte della popolazione e comunque non dovrebbe prendere forma prima della fine dell'anno. Nella giornata di ieri sono stati almeno 5 i palestinesi uccisi da attacchi israeliani sulla striscia.
2: È il giorno del cambio al vertice a Londra, finisce l'era Starmer, Andy Burnham diventa primo ministro, il nuovo leader del Labour promette di avere il coraggio per sistemare i grandi temi che la politica ha ignorato, anche con l'obiettivo di fermare il declino del partito nei sondaggi, ancora da annunciare la squadra di governo. Sai, 6:33, tutte le notizie di Popolare Network ritornano alle 7, buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, Popolare Network, le notizie. Il discorso alla nazione, Trump recrimina sulle elezioni perse nel 2020. Secondo il presidente, la Cina avrebbe violato i dati di milioni di elettori statunitensi. Accuse e minacce anche per le reti TV che non hanno trasmesso il suo intervento. Vogliono proteggere la sinistra radicale, ha detto Trump, prospettando di sospendere le licenze di NBC e ABC. Gli Stati Uniti colpiscono l'infrastruttura civile dell'Iran, ponti, ferrovie e un aeroporto presi di mira nella notte. Non è ancora chiaro il numero di morti e feriti. Raid di Teheran sui paesi vicini, Bahrain, Kuwait e Qatar. Oggi la Commissione Europea presenta la sua revisione del sistema di ETS, lo scambio di quote di emissioni. 10 Stati membri chiedono di posporre di circa 10 anni l'obiettivo emissioni prossime allo zero per ristabilire lo status europeo di potenza industriale, tra loro anche l'Italia. Regno Unito è il giorno del cambio al vertice del Labour. Andy Burnham diventa primo ministro al posto di Keir Starmer e promette politiche distintivamente laburiste, anche con l'obiettivo di fermare il crollo del partito nei sondaggi. Da Mattarella atto là al governo e alla maggioranza di destra che si erano lanciati nella campagna per la grazia al gioielliere, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo mentre erano in fuga. La prerogativa della grazia spetta al capo dello Stato, ha detto Mattarella al ministro della giustizia Nordio. 12 anni di carcere per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, 5 anni all'ex direttore della vigilanza del Ministero dei Trasporti Mauro Coletta, sono alcune delle condanne inflitte ieri dal Tribunale di Genova per il crollo del Morandi il 15 agosto 2018, accertate così le responsabilità della concessionaria ASPI e del Ministero dei Trasporti. La legge elettorale va al Senato dopo l'approvazione definitiva di ieri alla Camera. Oltre agli aspetti noti di possibile anticostituzionalità, dal premio di maggioranza all'indicazione del Premier, spunta un'altra sorpresa, una clausola contro le liste più piccole che sembra pensata apposta per sfavorire il centro-sinistra. 7:02 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 7:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network. Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
2: Stati Uniti attaccano l'infrastruttura civile dell'Iran un'altra volta, ponti, ferrovie, un aeroporto presi di mira nella notte, Teheran risponde colpendo i paesi vicini, Bahrain, Kuwait, Qatar, Giordania e Siria. Nel discorso alla nazione Trump recrimina sulle elezioni perse nel 2020 e accusa la Cina di avere violato i dati di milioni di elettori statunitensi. La Cina non voleva che vincesse, ha dichiarato. Mattarella altolà il governo e la maggioranza che si sono lanciati nella campagna per la grazia al gioielliere condannato per avere ucciso due rapinatori. La prerogativa della grazia spetta al capo dello Stato, ha detto Mattarella al ministro della giustizia Nordio. 12 anni all'ex AD di Autostrade per l'Italia Castellucci, 5 all'ex direttore della vigilanza del Ministero dei Trasporti Coletta. Sono alcune delle condanne inflitte ieri dal Tribunale di Genova per il crollo del ponte Morandi, accertate le responsabilità della concessionaria ASPI e del Ministero dei Trasporti. Gli Stati europei chiedono di posporre di circa 10 anni l'obiettivo emissioni prossime allo zero per ristabilire lo status europeo di potenza industriale, tra loro anche l'Italia. 7:31, buongiorno, il giornale di Popolare Network. Almeno 5 ponti, ferrovie nella zona di Bandar Abbas, l'aeroporto di Israbaz, la torre di controllo del porto di Chabahar. I raid degli Stati Uniti di questa notte prendono di mira le infrastrutture civili dell'Iran, come Trump aveva minacciato. Ci sarebbero morti e feriti, ma i numeri non sono ancora chiari. Colpita anche la città di Sirik, affacciata sullo stretto di Hormuz. Un funzionario americano, secondo i media, avrebbe dichiarato che l'obiettivo sia isolare i rifornimenti alle zone da cui l'Iran attacca le navi in transito nello stretto di Hormuz. In risposta, l'Iran ha continuato ad attaccare obiettivi statunitensi nei paesi vicini, Bahrain, Kuwait, dove i detriti dei proiettili intercettati hanno causato un vasto incendio, Qatar e ora anche la Siria, dove ha colpito la base di Al-Tanf al confine con Giordania e Iraq, parlando di un centro di comando americano ospitato nella base. L'esercito statunitense a febbraio aveva dichiarato di essersi ritirato da Al-Tanf, la Giordania, pochi minuti fa ha fatto sapere di aver abbattuto 3 missili iraniani. Questa è la cronaca della notte e nella notte italiana Trump si è rivolto alla nazione ed è tornato a recriminare sulle elezioni perse del 2020. Il presidente statunitense ha accusato la Cina di avere violato i dati di oltre 200 milioni di elettori statunitensi e poi ha polemizzato con le TV che non hanno dato spazio al suo discorso. NBC e ABC ha dichiarato: sanno quanto è corrotto il sistema e sono parte del complotto. Sentiamo da New York Davide Mamone.
3: C'è un modo di dire negli Stati Uniti per far capire al proprio capo dell'inutilità di una riunione: it could have been an email. Tradotto, sarebbe bastata una mail. La scorsa notte, vedendo Donald Trump tornare in prima serata sulle presunte frodi elettorali del 2020 mai verificatesi, molti americani devono aver pensato la stessa cosa. Il presidente ha infatti annunciato la declassificazione di documenti che a suo dire dimostrerebbero una vasta operazione di influenza della Cina sulle elezioni americane e la capacità di paesi come Cina, Corea del Nord e Venezuela di compromettere le infrastrutture elettorali statunitensi, ma secondo le principali ricostruzioni dei media statunitensi quei documenti non contengono prove che quelle influenze siano in realtà diventate interferenze capaci di alterare l'esito del voto. Anzi, uno dei dossier resi pubblici afferma che Pechino avrebbe preso di mira la campagna di Joe Biden, non quella di Trump, aggiungendo però che la Cina non avrebbe cercato di influenzare in modo clandestino il risultato delle elezioni 2020. Più che nuove rivelazioni, il discorso è sembrato quindi rispondere a due obiettivi politici: rafforzare la narrativa della base MAGA di influencers e aumentare la pressione sui repubblicani al Senato perché approvino una legge che imporrebbe una prova federale di cittadinanza per registrarsi al voto. Il primo obiettivo appare già raggiunto, il secondo, almeno per ora, resta decisamente più difficile. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: Mattarella ha firmato l'iniziativa della destra per la grazia al gioielliere condannato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. Ieri il capo dello Stato ha convocato il ministro della giustizia Nordio al Quirinale e gli ha ricordato che la prerogativa della grazia spetta al Presidente della Repubblica. In questo modo ha affermato lo stesso Nordio, che poche ore prima aveva affermato di volere chiedere la grazia per Mario Roggero. Nelle stesse ore i gruppi parlamentari del centrodestra avevano iniziato a raccogliere le firme per la grazia, una iniziativa dal sapore propagandistico alimentata da una campagna mediatica pro gioielliere di tutti i partiti, della destra Vannacci compreso. Sentiamo Anna Bredice.
4: Ciò che colpisce della vicenda della grazia Mario Roggero è la rapidità con la quale Mattarella è intervenuto ieri. Non ha aspettato nemmeno un giorno, nel primo pomeriggio ha chiamato al Quirinale il ministro Nordio e ha messo i puntini sulle i. La concessione della grazia spetta solo al capo dello Stato, a nessun altro, soprattutto se esce dai canali abituali della richiesta, che solitamente sono quelli dei parenti, dei motivi di salute, ed invece diventa una spinta che arriva direttamente dalla politica, come questo il caso. Mattarella ha voluto in questo modo, prima con l'incontro e poi con una nota, fermare immediatamente una campagna di propaganda politica che avrebbe investito le sue prerogative, una campagna che nasce evidentemente dalla paura da parte della destra al governo di essere scavalcata da Vannacci su un tema come quello dell'uso delle armi, della sicurezza, di una legittima difesa ad oltranza, una specie di Far West. L'annuncio di voler aprire un'istruttoria per la grazia a Mario Roggero, condannato ieri a 14 anni per aver ucciso due rapinatori che avevano depredato la gioielleria ma stavano scappando senza quindi il rischio di essere ucciso, è partita appena dopo la lettura della sentenza, di cui però si aspettano ancora le motivazioni. È tutto quindi prematuro, ma prima Salvini, poi il resto della maggioranza e poi l'annuncio di una raccolta firme fino alle 14, quando Nordio ha annunciato di aprire un'istruttoria. Per Mattarella era il segnale che tutto stava correndo, da qui la convocazione al Quirinale, ma negli altri palazzi, ad esempio nell'opposizione, ci si chiede se la velocità con cui si sono mossi tutti, compreso il ministro, deriva da un ordine partito dall'alto, da Meloni, era a conoscenza oppure no, e se lo era, ha avallato un gesto che sconfina nei limiti fissati dalla Costituzione nella concessione della grazia. Linea allo studio.
2: Ieri sono arrivate le prime condanne per il crollo del ponte Morandi a Genova il 15 agosto del 2018, in cui morirono 43 persone. L'ex amministratore delegato della concessionaria Autostrade per l'Italia è stato condannato a 12 anni di carcere. All'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Mauro Colletta, è inflitta una pena di 5 anni, 11 anni per Michele Donferri Mirelli, ex numero 3 di ASPI, 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 di ASPI, e Antonino Galatà, che è stato l'ex amministratore di SPEA. È crollata la cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. Con queste condanne il Tribunale di Genova ha accertato la responsabilità di Autostrade per l'Italia e del Ministero dei Trasporti. Sentiamo il giornalista Ferruccio Sansa, che ha seguito la vicenda giudiziaria.
5: Stiamo passando un momento estremamente importante riguardo alla responsabilità penale di fronte a delle stragi, e cioè che pagano anche gli amministratori delegati. Sono condannati anche gli amministratori delegati e i manager, che finora erano praticamente intoccabili. La legge non era uguale per tutti. È successo poche settimane fa che è stato condannato in via definitiva Mauro Moretti di Trenitalia delle Ferrovie, è stato condannato Castellucci, che peraltro è già in carcere per l'altro processo. Finora, se c'era un disastro ferroviario, pagava chi guidava il treno, se c'era un disastro aereo soltanto il pilota, e se cadeva un ponte soltanto l'operaio che lo doveva mantenere. Adesso in Italia paga anche l'amministratore delegato, che deve decidere che politiche fare per mantenere gli aerei, i treni, gli scambi ferroviari e i ponti autostradali.
2: La legge elettorale è approvata ieri, approdata al Senato, dopo essere stata approvata ieri in via definitiva alla Camera. L'ultima sorpresa negativa è l'emendamento che penalizza le liste che prendono meno voti all'interno della coalizione, con un meccanismo che allo stato attuale crea problemi al centro-sinistra e non alla destra. Al Senato Meloni potrebbe di nuovo tentare il blitz sulle false preferenze, anche se questo significherebbe un ritorno alla Camera in terza lettura del testo. Sentiamo Riccardo Maggi, deputato di Più Europa.
6: Siamo di fronte a una sorta di colpo di stato elettorale che segna un salto nella direzione della democrazia illiberale di stampo urbaniano, che Meloni ha sempre visto come un modello, perché con questa legge si toglie qualsiasi forza effettiva, qualsiasi valore al voto dei cittadini, si toglie la centralità del Parlamento, si travolgono le prerogative del Presidente della Repubblica. A me pare che la vera palude, per usare una parola, un'immagine che ha usato Meloni in questi giorni, la vera palude sia proprio questa legge elettorale. Di sicuro c'è una crisi politica all'interno della maggioranza, questo è un governo che è arrivato al capolinea, non ha più una spinta politica, galleggerà provando ad approvare questa legge anche al Senato per poi garantirsi di restare al potere.
2: Sono 16 oggi le città da bollino rosso per il caldo in Italia, la terza ondata di temperature estreme negli ultimi mesi, un'emergenza che per gli esperti dipende dal cambiamento climatico dovuto alle azioni dell'uomo. Eppure oggi in Europa 10 paesi propongono di allontanare l'obiettivo di ridurre le emissioni a difesa della potenza industriale europea. Sentiamo Federico Baccini da Bruxelles.
7: Mentre l'Europa da nord a sud è attraversata da una nuova ondata di caldo estremo, a livello politico sembra ancora tutto bloccato, anzi si va all'indietro. A livello UE non si può fare molto perché la salute è competenza nazionale, ma Bruxelles ha comunque stimolato in questi anni politiche comuni per il clima con oltre 100 miliardi di euro, che avrebbero potuto quantomeno tamponare un'emergenza ormai diventata la normalità. E invece l'ambizione non ha trovato spazio nei fatti. Lo dimostra la direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, quella famosa sulle case green, che potrebbe sostenere anche l'installazione di aria condizionata e pannelli solari. Ma nessuno dei 27 Paesi membri ha recepito completamente nella propria legislazione nazionale le regole europee introdotte nel 2024. Insomma, si tratta di un completo ammutinamento dei governi sull'obiettivo di rendere il patrimonio edilizio a emissioni zero entro il 2050, a cui la Commissione ha risposto con 27 procedure di infrazione. A questo si somma un'altra battaglia dell'avanguardia revisionista guidata da Italia e Polonia insieme ad altri 8 Paesi, cioè quella sullo smantellamento dell'ETS, il sistema che fissa un tetto massimo alle emissioni di gas serra consentite alle aziende e che permette di comprare o vendere quote su un apposito mercato. Proprio oggi la Commissione pubblicherà la sua revisione obbligatoria, che mira ad allineare il sistema all'obiettivo di ridurre le emissioni del 90% entro il 2040. Ma sotto la bandiera della resistenza al Green Deal, i 10 governi che dicono di proteggere l'industria facendo pressioni sulla Commissione stanno di fatto minando le speranze di vedere temperature meno insostenibili in futuro. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
2: Mercoledì il cielo di Toronto in Canada si è tinto di arancione a causa del fumo proveniente da circa 148 incendi attivi nel nord-ovest dell'Ontario. La presenza della nube di fumo ha portato la città a registrare la peggiore qualità dell'aria al mondo negli ultimi giorni. Nell'area sono state diramate allerte sanitarie e sono stati emessi ordini di evacuazione per le zone più colpite. La coltre di fumo si è poi estesa anche a diverse città del nord-est degli Stati Uniti, dove le autorità hanno segnalato un possibile peggioramento della qualità dell'aria nei prossimi giorni. In tutto il Canada risultano attualmente attivi 835 incendi, di cui 112 sono fuori controllo. Sentiamo Valentina Bosoni.
8: Da mercoledì una fitta foschia arancione avvolge l'Ontario, nel nord del Canada, a causa del fumo sprigionato da oltre 100 incendi boschivi attivi nella zona settentrionale della provincia. La nube ha fatto precipitare la qualità dell'aria a Toronto, risultata in questi giorni tra le peggiori al mondo, e ha raggiunto diverse città nel nord-est degli Stati Uniti. Nello stato di New York la governatrice ha annunciato la distribuzione gratuita di 100.000 mascherine, in vista di un peggioramento della qualità dell'aria. Intanto l'ONG Environment Canada ha lanciato un'allerta sanitaria dopo che il fumo degli incendi ha invaso diverse città del paese, spingendo le autorità a disporre evacuazioni obbligatorie. Tra le immagini diffuse in questi giorni, un video che mostra un treno merci avvolto dal fumo e circondato dagli incendi è diventato uno dei simboli della drammatica stagione dei roghi che sta colpendo il Canada. Siamo circondati dal fuoco, si sente dire nel filmato. Altre immagini invece mostrano famiglie costrette a lasciare la propria abitazione in barca, mentre sullo sfondo si alzano enormi colonne di fumo. Dall'inizio dell'estate in Canada quasi 3.500 incendi hanno già bruciato oltre 4,8 milioni di acri. Questa è una tragedia, ha commentato Lise Vaujois, rappresentante provinciale dell'Ontario. Gli incendi fanno parte del ciclo naturale degli ecosistemi, ha sottolineato, ma le temperature estreme e l'aumento degli eventi climatici intensi stanno rendendo le stagioni dei roghi sempre più lunghe e difficili da gestire, un ulteriore segnale della crisi climatica in corso.
2: Sono passati 25 anni dal G8 di Genova del 2001, l'ultima grande stagione della progettualità dei movimenti repressa nel sangue in quei giorni di luglio, e a Genova sono in corso le commemorazioni, ce ne parla Vittorio Agnoletto.
9: A Genova sono in pieno svolgimento le iniziative per il 25esimo del G8 del 2001. Si parte dai valori e dalle proposte di allora per adeguarli alla situazione attuale, con lo sguardo rivolto al futuro. Mostre, spettacoli teatrali, film, presentazioni di libri, seminari e convegni. Un grande sforzo di elaborazione collettiva che coinvolge tantissime realtà. A Palazzo Ducale le mostre

0: incidendo pesantemente sulle nostre vite. L'obiettivo del forum è stato quello di individuare azioni concrete che la società civile possa realizzare per invertire la rotta. Nei giorni scorsi Pat Christie ha organizzato un incontro sull'enciclica Magnifica Humanitas con l'appello a disarmare l'intelligenza artificiale. Per il 19 luglio Extinction Rebellion organizza un confronto tra le pratiche non violente degli anni 80 e quelle odierne. Tanti percorsi diversi che oggi, come 25 anni fa, provano a costruire fra loro alleanze.
1: Virginia Platini e Luigi Amorosi per questa edizione del giornale di Popolare Network. Alle 7.45 ci fermiamo, le notizie ritornano alle 8.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 22.700 si registra un chilometro di coda tra Badia e Firenzuola in direzione Roma. In A11 invece, a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Si segnala inoltre la chiusura dello svincolo di Ponte d'Resti in uscita provenendo da entrambe le direzioni. Città di Firenze, a causa di lavori alla rete elettrica in via del Sansovino, divieto di transito tra via Francavilla e via del Pignoncino. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

0: altro che l'uso.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: 8:31, buongiorno, Popolare Network, le notizie. I droni di Kiev tornano ad attaccare la Crimea occupata, esplosione e incendi a Kerch, è interessata anche la stazione ferroviaria. E secondo i media locali sarebbero state colpite anche diverse navi della flotta ombra russa nel Mar Nero. Mosca intanto colpisce le città ucraine di Sumy, Odessa, Kherson, almeno due i morti, danneggiati anche palazzi residenziali e un asilo.
1: Almeno 5 ponti, ferrovie nella zona di Bandar Abbas, l'aeroporto di Ranshar, la torre di controllo del porto di Chabahar. I raid degli Stati Uniti di questa notte prendono di mira le infrastrutture civili dell'Iran, come Trump aveva minacciato. Ci sarebbero morti e feriti, ma i numeri non sono ancora chiari. Secondo il Ministero della Salute iraniano, le vittime dal 22 giugno sarebbero 38. Colpita anche la città di Sirik, affacciata sullo stretto di Hormuz. In risposta, l'Iran continua ad attaccare obiettivi statunitensi nei paesi vicini, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman e Giordania.
0: Mattarella ha fermato l'iniziativa della destra per la grazia al gioielliere, condannato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. Il capo dello Stato ha convocato ieri il ministro della giustizia Nordio al Quirinale e gli ha ricordato che la prerogativa della grazia spetta solo al Presidente della Repubblica. In questo modo ha affermato lo stesso Nordio, che poche ore prima aveva detto di volere chiedere la grazia per Mario Roggero, e nelle stesse ore i gruppi parlamentari del centrodestra avevano iniziato a raccogliere le firme per la grazia.
1: 10 paesi europei chiedono di posticipare l'obiettivo emissioni prossime allo zero, non più il 2039, ma una data vicina al 2050. Tra loro anche l'Italia. L'obiettivo sarebbe bilanciare la protezione dell'ambiente con la competitività industriale per ristabilire la potenza industriale europea. Oggi la Commissione presenterà il suo piano di revisione del sistema di scambio di emissioni ETS. Nel frattempo in Europa si registra la terza ondata di calore della stagione, con 16 città a bollino rosso in Italia.
0: I vigili del fuoco di Milano stanno lavorando per spegnere le fiamme scoppiate sul tetto di un palazzo vicino Piazza Duomo, vicino anche alla Rinascente. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. I vigili sono intervenuti con diversi mezzi, comprese autoscale.
1: Un breve violento acquazzone si è abbattuto stamattina, prima dell'alba, su Milano e provincia. Non si registrano danni particolari, anche se sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami o alberi caduti sulla carreggiata. La zona più colpita sembra essere quella di Pieve Emanuele, a una decina di chilometri a sud di Milano.
0: 8:34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 9:30. Buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In direzione Roma invece rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Aglio e Barberino di Mugello. In A11 ancora a causa del traffico intenso rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si registrano 4 km di coda tra Ponte d'Este e il Bivio Pisa-Livorno in direzione mare. Si segnala inoltre la chiusura dello svincolo di Ponte d'Este in uscita provenendo da entrambe le direzioni. In direzione Firenze invece, per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Città di Firenze, a causa di lavori alla rete elettrica in via del Sansovino, divieto di transito tra via Francavilla e via del Pignoncino. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Aglio e Barberino di Mugello in direzione Roma. In direzione Bologna invece in A1 rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si registrano code a tratti tra Montopoli Valdarno e il Bivio Pisa-Livorno in direzione mare. Si segnala inoltre la chiusura dello svincolo di Ponte Resti in uscita provenendo da entrambe le direzioni. In direzione Firenze invece per traffico intenso code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Città di Firenze a causa di lavori alla rete elettrica in via del Sansovino divieto di transito tra via Francavilla e via del Pignoncino. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Giornata. Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, Popolare Network, le notizie.
3: Una nave è stata colpita al largo della costa dell'Oman, nello stretto di Hormuz. Le circostanze dell'attacco non sono ancora chiare. Da giorni nello stretto si incrociano colpi iraniani e statunitensi. Questa notte gli Stati Uniti hanno colpito le infrastrutture civili dell'Iran. Almeno 5 ponti, ferrovie, un aeroporto, la torre di controllo di un porto. Teheran, in risposta, ha condotto raid su obiettivi statunitensi nei paesi vicini, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Giordania. Abbattuti droni esplosivi anche a Erbil, nel Kurdistan iracheno.
2: Il ministro degli esteri tedesco Johann Wadepool propone una forza comandato dell'Unione Europea in sostituzione della missione ONU in Libano, che scadrà alla fine dell'anno. Dovremo valutare in seno alla UE se al termine di UNIFIL possiamo garantire con un mandato europeo che non crei un vuoto di sicurezza, ha dichiarato il politico della CDU in Libano. Ha continuato: con il suo governo in via di stabilizzazione, si sta verificando al momento uno degli sviluppi più promettenti nella regione.
3: I droni di Kiev tornano ad attaccare la Crimea occupata. Esplosioni ed incendi a Kerch, interessata anche la stazione ferroviaria. E secondo i media locali sarebbero state colpite anche una dozzina di navi della flotta ombra russa nel Mar Nero. Mosca intanto colpisce le città ucraine di Sumy, Odessa, Kherson, almeno 4 i morti secondo Zelensky.
2: 10 paesi europei chiedono di posticipare l'obiettivo emissioni prossime allo zero, non più al 2039, ma una data vicina al 2050, tra loro anche l'Italia. L'obiettivo sarebbe bilanciare la protezione dell'ambiente con la competitività industriale per ristabilire la potenza industriale europea. Oggi la Commissione presenterà il suo piano di revisione del sistema di scambio di emissioni ETS. Nel frattempo in Europa si registra la terza ondata di calore della stagione, con 16 città bollino rosso in Italia oggi.
3: Un uomo è stato ucciso a coltellate nella tarda serata di ieri a Collegno, alle porte di Torino, al culmine di una lite tra un automobilista e un pedone, nata secondo una prima ricostruzione per questioni di viabilità. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il conducente dell'auto avrebbe estratto un coltello e colpito il pedone con un fendente per poi fuggire. Un uomo è stato fermato e sospettato di essere l'assassino.
2: È molto delicata la situazione nella parte non crollata del tribunale di Bolzano e a rischio crollo anche l'ingresso monumentale. Ieri alcuni vigili del fuoco hanno effettuato un breve sopralluogo, poi però è toccato ai droni proseguire il lavoro. Per questo motivo il recupero di attrezzature e documenti da parte del personale del tribunale sarà molto difficile. Dopo l'ordinanza emessa dal sindaco di Bolzano Claudio Corrarati, è stata recintata l'intera piazza del tribunale. 9.33 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 10.30. Buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra Aglio e Barberino di Mugello in direzione Roma. In direzione Bologna invece in A1 rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Sempre a causa del traffico intenso in FIPLI, code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. Città di Firenze, a causa di lavori alla rete elettrica in via del Sansovino, divieto di transito tra via Francavilla e via del Pignoncino. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Dice 30, buongiorno, Popolare Network, le notizie.
3: Sono pure invenzioni e calunnie malevole, così il portavoce del Ministero degli Esteri cinese risponde alle accuse di Donald Trump. Nel discorso alla nazione di ieri, il presidente degli Stati Uniti aveva accusato Pechino della più vasta violazione di dati elettorali della storia e di aver avuto un ruolo nella sua sconfitta elettorale nel 2020. Trump si è anche scagliato contro alcune testate colpevoli di non aver dato spazio al suo discorso. Sono parte del complotto, vogliono proteggere la sinistra radicale, ha detto, minacciando di revocare le loro licenze.
2: Il governo del Nicaragua ha dichiarato di volere interrompere le relazioni diplomatiche con l'Italia. Ieri il ministro degli esteri Tajani aveva criticato il governo di Daniel Ortega al potere dal 2007 per la mancata estradizione dell'ex brigatista Alessio Casimirri. Casimirri, che guidava una delle auto coinvolte nel sequestro Moro, in Italia è stato condannato a 6 ergastoli e si trova in Nicaragua da più di 40 anni. Tajani questa mattina ha ribadito la propria posizione. Il Nicaragua protegge questo terrorista assassino, a noi pare profondamente ingiusto.
3: Una nave è stata colpita al largo della costa dell'Oman, nello stretto di Hormuz. Le circostanze dell'attacco non sono ancora chiare. Da giorni nello stretto si incrociano colpi iraniani e statunitensi. Questa notte gli Stati Uniti hanno colpito le infrastrutture civili dell'Iran. Almeno 5 ponti, ferrovie, un aeroporto, la torre di controllo di un porto. Teheran in risposta ha condotto raid su obiettivi statunitensi nei paesi vicini: Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Giordania. Abbattuti droni esplosivi anche a Erbil, nel Kurdistan iracheno.
2: È morta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta.
3: Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona, dove i medici hanno tentato per oltre 2 ore, inutilmente, le manovre di rianimazione. Le indagini sono in corso.
2: Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata accoltellata nel corso di una lite tra vicini nella frazione di Bonaggia. Le indagini sono condotte dalla polizia, sono in corso le ricerche dell'aggressore.
3: 10 paesi europei chiedono di posticipare l'obiettivo emissioni prossime allo zero, non più il 2039, ma una data vicina al 2050, tra loro anche l'Italia. L'obiettivo sarebbe bilanciare la protezione dell'ambiente con la competitività industriale per ristabilire la potenza industriale europea. Oggi la Commissione presenterà il suo piano di revisione del sistema di scambio di emissioni ETS. Nel frattempo in Europa si registra la terza ondata di calore della stagione, con 16 città oggi bollino rosso in Italia.
2: Il ministro degli esteri tedesco Johann Wadepool propone una forza con mandato dell'Unione Europea in sostituzione della missione ONU in Libano, che scadrà alla fine dell'anno. Dovremmo valutare insieme alla UE se al termine della missione UNIFIL possiamo garantire con un mandato europeo che non si crei un vuoto di sicurezza, ha dichiarato il ministro tedesco. In Libano ha continuato con il suo governo in via di stabilizzazione. Si sta verificando al momento uno degli sviluppi più promettenti della regione. Noi europei dobbiamo fare tutto il possibile affinché questo processo prosegua, ha detto, in modo positivo. Le 10.33 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 12.30. Buon ascolto.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. In A11 invece per un incidente ora risolto si segnalano ancora code a tratti tra Pistoia e Chiesinuzzanese in direzione Pisa. Passiamo sulla 15 dove a causa di lavori si registrano 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Infine, sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: La Cina risponde alle accuse di Trump, pure invenzioni. Il presidente statunitense ieri aveva parlato di interferenze di Pechino nelle elezioni del 2020. Anche Meloni prende posizione nel caso del gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Chi commette reati non può essere risarcito, scrive la presidente del Consiglio. Ieri Mattarella ha stoppato Nordio e la destra che vogliono la grazia per il gioielliere. Il ministro degli esteri Tajani ribadisce profondamente ingiusto che il Nicaragua protegga l'ex BR Casimirri e così crea la crisi diplomatica sulla mancata estradizione dell'ex brigatista con il Nicaragua. Attacchi incrociati nel Golfo, nel mirino degli Stati Uniti, l'infrastruttura civile dell'Iran che risponde colpendo i paesi vicini, ancora una volta una nave colpita nello stretto di Hormuz. Addio Osvaldo Bagnoli, portò il Verona allo storico scudetto del 1985, allenò anche Inter e Genoa, pragmatico in panchina, schivo e di poche parole fuori dal campo, aveva 91 anni. 12.31, buongiorno, il giornale di Popolare Network. Pure invenzioni e calunnie malevole, la Cina, tramite un portavoce del Ministero degli Esteri, rispedisce al mittente le accuse di Trump, che ieri nel discorso alla Nazione aveva accusato Pechino di aver interferito nelle elezioni statunitensi del 2020, perse da Trump. Parole quelle del presidente che probabilmente hanno a che fare con la sua preoccupazione per le elezioni di metà mandato in autunno, spiega Filippo Fasullo, direttore dell'Osservatorio di Geoeconomia di e Asia di ISPI.
3: In qualche modo sorprende che Trump si rivolga alla Cina in questi suoi commenti. C'erano state voci di una idea di Trump di accusare qualche paese di interferenze in questi giorni, ma non era facile pensare alla Cina. Perché? Perché gli Stati Uniti e Cina stanno lentamente cercando di intraprendere un dialogo che risolva alcune delle loro questioni, e dopo l'incontro che c'è stato nelle scorse settimane in Cina con la visita di Trump storica, ci si aspetta la seconda metà dell'anno altri tre incontri. Bisogna vedere nei prossimi giorni se Trump continuerà su questa linea o se ritratterà come ha già fatto in passato. I cinesi appunto hanno riscritto al mittente e non ci stanno dando più di tanto peso, quindi, e al momento non stanno raccogliendo assolutamente l'accusa di Trump. Vediamo cosa succederà nelle prossime settimane. È difficile però che Xi Jinping possa rispondere direttamente a questo tipo di accuse. È chiaro che questo complica i rapporti, ma al momento l'impressione sia che non sia interesse cinese quello di alzare un'escalation, mentre invece è interesse cinese nelle prossimi mesi, nelle prossime settimane, quindi riuscire a trovare una stabilità sulle relazioni fra Cina e Stati Uniti, anche per trovare una maggiore via per le relazioni economiche, che sono in questo momento la preoccupazione principale di Xi Jinping.
2: La Presidente del Consiglio Meloni ha preso indirettamente posizione nella vicenda della condanna del gioielliere killer. Sui social ha scritto che nel DDL sicurezza in discussione è esclusa la possibilità di ottenere risarcimenti per chi abbia commesso reati, un riferimento alle vittime del gioielliere. Meloni si accoda così alla campagna della destra che sta facendo del gioielliere che ha ucciso due rapinatori un eroe. Mattarella ieri ha fermato l'iniziativa della destra per la grazia. Il capo dello Stato ha convocato il ministro della giustizia Nordio al Quirinale e gli ha ricordato che la prerogativa della grazia spetta al Presidente della Repubblica. Il Nicaragua protegge questo terrorista assassino, non possiamo lasciare impunito chi ha compiuto atti così gravi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha rincarato la dose dopo le parole di ieri sull'ex brigatista Casimirri, che avevano spinto il governo del paese latinoamericano a annunciare l'interruzione delle relazioni diplomatiche con l'Italia. Tajani ha anche definito Alessio Casimirri, che ha partecipato al sequestro Moro bloccando con un'auto quelle su cui viaggiavano il politico e la sua scorta, l'assassino di Aldo Moro. Sentiamo il servizio di Gianni Beretta.
4: Il governo del Nicaragua ha confermato la rottura delle relazioni diplomatiche con l'Italia dopo gli attacchi al regime estremista di Managua, come lo ha definito il ministro degli esteri Tajani, che ha aggiunto pure che sarà rinnovata la richiesta di estradizione di Alessio Casimirri, l'ex brigatista di Via Fani, condannato a 6 ergastoli, riparato in quel paese già dal 1983. Non è ancora chiaro il perché dopo tanti anni sia stato tirato fuori ancora l'argomento. Con il governo della coppia presidenziale Daniele Ortega e Rosario Murillo, che dopo aver cacciato dal paese i sandinisti democratici del tempo della rivoluzione, ha nominato come ambasciatori del Nicaragua in Spagna e in Uruguay Maurizio Gelli e Licio Gelli Junior, rispettivamente figlio e nipote del venerabile della P2. Maurizio Gelli, che a sua volta è stato ritirato da Madrid dopo che nel gennaio scorso Managua ha rotto le relazioni anche con quel paese. Per Popolare Network il vostro Gianni Beretti.
2: Il ministro dell'energia iraniano chiede ai cittadini di ridurre il consumo dopo attacchi statunitensi che hanno messo a dura prova la rete elettrica del paese. Nella notte gli attacchi statunitensi si sono concentrati sulle infrastrutture civili iraniane, come annunciato da Trump, colpiti 7 punti, un aeroporto, linee ferroviarie. Non è ancora definito il numero delle vittime, ma il bilancio secondo Teheran è di 38 persone uccise e 400 ferite dal 22 di giugno. L'Iran in risposta ha preso di mira gli obiettivi statunitensi nei paesi vicini, elicotteri aerei nella base di Shakir, in Bahrain, 2 radar in Oman, aerei di combattimento statunitensi di stanza. In Giordania, in Kuwait, è stata colpita anche una centrale elettrica di distillazione dell'acqua, provocando un incendio, mentre in Qatar i detriti causati dall'intercettazione di un attacco aereo hanno ferito un bambino. Teheran aveva annunciato anche di aver colpito la base di Al-Tanf in Siria, al confine con Giordania e Iraq, dove avrebbe luogo un centro di comando statunitense. Una fonte militare siriana ora smentisce l'attacco. Gli Stati Uniti a febbraio avevano dichiarato di essersi ritirati dalla base. La Commissione europea annuncia il suo piano di revisione del sistema ETS per lo scambio delle emissioni. Dopo le richieste di 10 paesi, motivata con la necessità di rimanere potenza industriale, la proposta è di allentare la stretta sulle quote di CO2 dopo il 2030. Sentiamo in diretta da Bruxelles Federico Baccini. Buongiorno Federico.
5: Sì, buongiorno Luigi. Come anticipavi, la Commissione ha presentato appena adesso la sua revisione obbligatoria del sistema che prevede che chi emette anidride carbonica paghi. Stiamo parlando appunto del sistema ETS, cioè quello che fissa il tetto massimo alle emissioni di gas serra, che permette di comprare o vendere quote su un apposito mercato. Ci sono sia punti critici sia punti positivi per allineare il sistema all'obiettivo climatico di ridurre le emissioni del 90% entro il 2040. Prima di tutto viene rallentata dal 2031 la riduzione del tetto alle emissioni, questo significa che il massimale continuerà a diminuire ogni anno ma a un ritmo meno sostenuto e quindi si continuerà a emettere anche negli anni 40. Questo arriva, come ti ricordavi, dalle pressioni dei 10 governi revisionisti guidati da Italia e Polonia, ma anche dal settore industriale che denuncia il rischio di perdere competitività. Tra i punti positivi invece ci sono l'inclusione nel sistema di inceneritori di rifiuti e voli con partenza in Europa entro 5.000 km, ma anche il reinvestimento di almeno il 50% dei ricavi degli stati in programmi di decarbonizzazione industriale. Le divisioni tra i 27 governi sono però già forti e la battaglia si preannuncia molto lunga. Da Bruxelles è tutto, linea allo studio.
2: Grazie Federico Baccini. La legge elettorale va al Senato e si potrebbe riaprire un problema per la maggioranza. Poco fa il centrista Maurizio Lupi ha detto che potrebbero ripresentare l'emendamento sulle pseudo preferenze bocciato alla Camera. Nel frattempo l'ultima sorpresa negativa al testo uscito dalla Camera è l'emendamento che penalizza le liste che prendono meno voti all'interno della coalizione, con un meccanismo che penalizza il centro-sinistra. Ma i punti critici sono tanti. Sentiamo Riccardo Maggi, deputato di Più Europa.
6: Siamo di fronte a una sorta di colpo di stato elettorale che segna un salto nella direzione della democrazia illiberale di stampo urbaniano che Meloni ha sempre visto come un modello, perché con questa legge si toglie qualsiasi forza effettiva, qualsiasi valore al voto dei cittadini, si toglie la centralità del Parlamento, si travolgono le prerogative del Presidente della Repubblica. A me pare che la vera palude, per usare una parola, un'immagine che ha usato Meloni in questi giorni, la vera palude sia proprio questa legge elettorale. Di sicuro c'è una crisi politica all'interno della maggioranza, questo è un governo che è arrivato al capolinea, non ha più una spinta politica, galleggerà provando ad approvare questa legge anche al Senato per poi garantirsi di restare al potere.
2: Due navi che trasportavano profughi, soprattutto di etnia Rohingya, sono scomparse al largo della costa del Myanmar, si teme siano naufragate, uccidendo circa 500 persone, lo comunicano due agenzie delle Nazioni Unite. Nel 2025, nel Golfo del Bengala e nel mare delle Andamane, sono morti circa 900 profughi Rohingya che dal Myanmar o dal Bangladesh si erano imbarcati su mezzi di fortuna per raggiungere Indonesia e Malesia. Emanuele Giordano, giornalista esperto di Asia.
7: Continuamente, ormai da molti anni, c'è un passaggio di persone che cercano la speranza altrove. Parliamo di più di 1 milione di persone che vivono nei campi profughi in Bangladesh. L'anno scorso sono morte quasi 1000 persone in quel mare. Dal 2017, quando 800.000 Rohingya sono stati espulsi dal Myanmar perché ritenuti dei clandestini, è cominciato questo flusso. Piano piano cercano di raggiungere la Thailandia, la Malaysia o anche l'Indonesia. Spesso sono ricacciati indietro dai loro fratelli musulmani. Se non ci fossero state le Nazioni Unite, noi non sapremmo forse niente di queste istruzioni. Abbiamo saputo qualcosa nel 2012, 100.000 punti in un colpo solo, e nel 2017 850.000 nel giro di un mese. Però è una situazione che va avanti da decenni. Queste persone stanno morendo in mare quando non muoiono per gli incendi che si sviluppano all'interno dei campi profughi, o peggio ancora, no? Quando non vengono reclutati per fare di milizie dall'esercito della Birmania.
2: I droni di Kiev tornano ad attaccare la Crimea occupata, esplosione di incendi a Kerch, interessata anche la stazione ferroviaria. Secondo i media locali sarebbero state colpite anche diverse navi della flotta ombra russa nel Mar Nero. Mosca intanto ha colpito le città ucraine di Sumy, Odessa e Kherson. Secondo Zelensky sono 4 i morti, sono stati danneggiati anche palazzi residenziali e un asilo. E il sostegno all'Ucraina è al centro dell'ultimo vertice politico-militare tra Francia e Germania. Servizio.
8: Alleanza storica, per non dire letteralmente epocale, tanto la riconciliazione prima e la cooperazione poi franco-tedesca hanno permesso e strutturato il processo di integrazione europea da più di mezzo secolo. E ancora oggi obiettivi comuni come il riarmo continentale, il sostegno indefettibile all'Ucraina e una forma plausibile di indipendenza strategica europea. Ma concretamente traiettorie militari e industriali diverse, se non addirittura divergenti o incompatibili, che hanno già portato ad un clamoroso fiasco militaro-industriale, l'abbandono ufficiale definitivo annunciato appena qualche settimana fa del programma comune SCAF per concepire e produrre il cacciabombardiere europeo della prossima generazione, che avrebbe dovuto concretizzare la volontà di difesa comune e autonoma dell'Unione, diventando il simbolo del risveglio strategico europeo professato da 10 anni da Macron. Risultato appunto un fiasco roboante, sommato a numerose altre divergenze sostanziali, come il modello di difesa antiaerea, antimissile o antidrone, piuttosto che la priorità satellitare contro le capacità terrestri, che materialmente contraddicono l'intesa politica sugli obiettivi comuni, reiterata e ribadita oggi per l'ultimo Consiglio dei Ministri comune franco-tedesco, che Macron e Merz presiederanno insieme vicino a Colonia, e che sarà preceduto da un inedito Consiglio comune di difesa, con l'obiettivo di rilanciare appunto la cooperazione militare-industriale in panne tra Parigi e Berlino, in un quadro strategico condiviso. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
2: È morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dello storico scudetto del Verona del 1985, aveva 91 anni, era nato a Milano. Dopo una carriera da calciatore tra Serie B e C, diventò allenatore. Nella sua carriera ci furono Como, Genoa e Inter, ma fu a Verona che contribuì a scrivere una pagina di storia, portando la squadra a vincere il titolo per la prima e unica volta della storia. Era una squadra certamente non favorita negli anni di Maradona al Napoli, Platini alla Juventus, ma riuscì a imporsi sotto la guida di Bagnoli, allenatore pragmatico e concreto. Anche il suo stile fuori dal campo lasciò il segno, serio, di poche parole, decisamente un antidivo nel calcio delle grandi star. Francesco Caremani, giornalista sportivo, freelance, autore del libro C'è solo un Hellas Verona.
9: Quel Verona è riuscito assolutamente in un'impresa.
10: L'atteggiamento di Bagnoli anche fuori dal campo, schivo, di poche parole, ma anche visivamente, no? Sembrava quasi un po' dimesso come si presentava, parlava malvolentieri, aveva un atteggiamento, potremmo definirlo veramente da antidivo. Era il suo modo di essere quello?
9: Era il suo modo di essere, era una persona che naturalmente veniva da un contesto sociale dove si parlava poco e si lavorava tanto, dove i sentimenti si esprimevano ma, come dire, a gocce, contenuti, dove, come dire, l'obiettivo era importante, ma era più importante forse il processo. E lui esprimeva veramente un contesto sociale che oggi non esiste più comunque, e questa secondo me è la grande diversità. Molti appunto l'hanno considerata addirittura scorbutico, semplicemente era una persona schiva che non aveva tanta voglia di parlare e che oltretutto, questa era secondo me la grande umiltà ma anche la grande forza di Bagnoli, lui pensava di non avere grandi cose, cioè lui faceva l'allenatore ma non pensava di avere tante cose da dire. Se pensiamo oggi a tutta la narrazione anche eccessiva, direi stucchevole, che c'è su tanti allenatori, ecco, cioè lui non pensava di avere da dire chissà che cosa. Una delle sue battute, devo dire più importanti, che forse sì, raccontano anche un passaggio mediatico epocale, quando lui a un certo punto, ma se devo venire in televisione, dice non mi fate fare un ragionamento, che ci venga a fare?
2: Virginia Platini e Luigi Ambrosio per questa edizione del Giornale Radio. Sono le 12.45, ci fermiamo qui, le notizie ritornano alle 15.30. Buon ascolto.
11: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
12: Radio 3 Network.

0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: You have a rough childhood as well, because with him being the only black kid used to be up there,
2: it used to be rough, but
1: he has to fight it out. He was a rough kid.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. In A15 invece a causa di lavori 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sempre a causa di lavori in Fipili 1 km di coda sulla diramazione per Pisa tra Navacchio e Cascina in direzione Firenze-Livorno. Infine, sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e l'allacciamento con la 1. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: La meteo.
1: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Sulla A11 per un veicolo in avaria, rallentamenti tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Le 15:30 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Deve presentarsi in carcere a Bollate nel Milanese entro le 16:30 Mario Roggero, il gioielliere condannato definitivamente 2 giorni fa dalla Cassazione per aver sparato alle spalle a 2 rapinatori, così prescrive l'ordine diramato dalla procura di Asti. Deve scontare una condanna a 14 anni e 9 mesi. Gli avvocati hanno chiesto il rinvio della carcerazione. La moglie ha già presentato domanda di grazia al Presidente della Repubblica, una richiesta avanzata ieri da molti parlamentari del centrodestra con una raccolta di firme, poi fatta propria perfino dal ministro Nordio, poi stoppato con fermezza dal Quirinale. Ora il leader della Lega Matteo Salvini fa appello sui social a sostenere la domanda di grazia con iniziative e mobilitazioni.
1: Il rapporto dell'Unione Europea sullo Stato di diritto nei vari paesi aderenti è molto duro con l'Italia, in particolare sulla libertà di stampa. Preoccupazione per l'indipendenza della RAI, la TV pubblica e per i giornalisti, visto che non è stata ancora approvata la legge sulla diffamazione, che lascia ancora ampio margine alle querele temerarie. Preoccupazione anche per gli attacchi politici alla magistratura e per le restrizioni al diritto di manifestazione contenute nei decreti sicurezza.
0: Sono pronto a governare, a promuovere una politica di cambiamento nel Regno Unito dopo 40 anni di neoliberalismo, così Andy Burnham, che è stato proclamato leader del Labour al posto di Keir Starmer. L'ex sindaco di Manchester ed ex ministro sarà da lunedì il nuovo premier britannico dopo le dimissioni a giugno di Starmer. Burnham era l'unico candidato per il ruolo e dunque l'ufficializzazione da leader dei laboristi era attesa. È la nostra ultima chance di cambiare, ha detto nel suo primo discorso, in cui ha detto di voler riportare il suo partito tra la gente.
1: I Pasdaran hanno detto che l'Iran proseguirà con gli attacchi finché non cesseranno le azioni ostili statunitensi contro il sud del paese nello stretto di Hormuz. Oggi è quasi una settimana consecutiva di raid reciproci con gli Stati Uniti, che stanotte hanno preso di mira le infrastrutture civili iraniane. Teheran ha risposto colpendo Bahrain, Oman, Giordania, Siria e Kuwait. Il Kuwait ha fatto sapere poco fa che ci sarebbero diversi feriti in una sua base militare.
0: La Cina ha risposto alle accuse di Donald Trump per aver interferito nelle elezioni del 2020, perse dallo stesso presidente statunitense. Si tratta di dichiarazioni completamente inventate, di calunnie malevole, prive di fondamento, così ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinesi. Pechino ha inoltre accusato a sua volta Trump di usare la Cina come pretesto nella propria campagna elettorale in riferimento alle elezioni di midterm, che saranno il prossimo autunno, e alle preoccupazioni di Trump sul loro esito.
1: È morto l'operaio di 38 anni, vittima di un incidente sul lavoro ieri in provincia di Ferrara, caduto dal tetto di una ditta alimentare. L'operaio stava facendo lavori di manutenzione sulla copertura.
0: 2 imprenditori agricoli sono stati arrestati, altri 2 indagati con le accuse a vario titolo di omicidio colposo aggravato, caporalato, inquinamento e disastro ambientale nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un lavoratore indiano che nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2024 cadde da una pala caricatrice in un'azienda agricola nel Tarantino. Sequestrate 3 aziende, oltre 1 milione di euro. Dalle indagini sarebbe emerso un quadro di sfruttamento della manodopera straniera, gravi carenze in materia di sicurezza e una gestione illecita dei reflui zootecnici. I lavoratori sarebbero stati impiegati per 12 o 13 ore al giorno, con retribuzioni inferiori a 3 euro l'ora, senza adeguati riposi. I liquami venivano versati in un lago artificiale in un'area sottoposta a vincoli paesaggistici e naturalistici.
1: Banca Italia continua a tirare il freno sulla crescita. Il PIL quest'anno potrebbe arrivare allo 0,6%, ma con una frenata a 0,4% nel 2027 e segnali di ripresa solo nel 2028. La previsione del bollettino economico della Banca d'Italia, che sottolinea come la situazione internazionale rende elevata l'incertezza di queste stime.
0: Sono le 15:34 minuti, è tutto per questa edizione, la prossima alle 17:30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network, è anche sul tuo cellulare.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per un veicolo in avaria, 3 km di coda tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello. In direzione Bologna rallentamenti per materiali dispersi tra Val di Chiana e Monte San Savino. Sulla Fipilì per incidente rallentamenti tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. E rallentamenti per lavori tra il bivio per la A12 e Interporto Toscano Ovest in direzione Livorno. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Chiudi gli occhi e vieni qua, proprio qua, proprio qua. Fammi un po' di cia cia cia.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Cosa sono fatte le conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade. Probabilmente sono state fatte a mano da un uomo sull'isola del Bah.

Ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 17:30 minuti, Popolare Network, buonasera alle notizie. Ha graziato uno scafista, ha graziato Nicole Minetti, il presidente Mattarella si metta una mano sulla coscienza, mi aspetto la grazia. Così ha detto ai giornalisti davanti al carcere di Bollate, dove è appena entrato Mario Roggero, il gioielliere condannato definitivamente 2 giorni fa dalla Cassazione per avere sparato alle spalle a 2 rapinatori. La richiesta di grazia era stata avanzata ieri da molti parlamentari del centrodestra con una raccolta di firme, poi fatta propria perfino dal ministro Nordio, poi stoppato con fermezza dal Quirinale. Nordio, che però tira dritto, poco fa ha fatto sapere di aver avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione del provvedimento di clemenza. Di poco fa è anche la nota della Corte di Appello di Torino, che esprime sconcerto e preoccupazione per la gravissima campagna diffamatoria sviluppatasi sui social a seguito della sentenza.
3: Oggi ci sono stati 3 morti sul lavoro. Un operaio di 43 anni è morto nel primo pomeriggio mentre lavorava sui binari nei pressi della stazione di San Giorgio di Nogaro in provincia di Udine. Era dipendente di una ditta esterna che stava eseguendo lavori sulla tratta ed è stato travolto da un treno che proveniva nella direzione opposta, forse dopo essere inciampato scendendo da un vagone. Un operaio di 49 anni è morto invece folgorato a Viadana, nel Mantovano, ha toccato dei cavi dell'alta tensione mentre ripuliva la vegetazione in un pioppeto. Sempre oggi è morto l'operaio di 38 anni caduto dal tetto di una ditta alimentare in provincia di Ferrara mentre eseguiva lavori di manutenzione.
2: Il rapporto dell'Unione Europea sullo Stato di diritto nei vari paesi aderenti è molto duro con l'Italia, in particolare sulla libertà di stampa, preoccupazione per l'indipendenza della RAI, la TV pubblica per i giornalisti, visto che ancora non è stata approvata la legge sulla diffamazione che lascia ancora ampio margine alle querele temerarie, preoccupazione anche per gli attacchi politici alla magistratura e per le restrizioni al diritto di manifestazione contenute nei decreti sicurezza.
3: La chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb, la rotta petrolifera del Mar Rosso, sarebbe un duro colpo per il commercio mondiale, non solo per il mercato energetico. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. L'ipotesi del blocco di questo secondo stretto dopo Hormuz da parte degli Houthi dello Yemen circola da ieri sui media internazionali, per i quali l'Iran avrebbe chiesto loro di intervenire nel caso di attacchi americani contro le proprie infrastrutture energetiche. Attacchi che però in parte ci sono stati già oggi.
2: Dopo la Cina anche la Russia ha risposto alle accuse di Donald Trump sulle interferenze straniere alle elezioni del 2020 perse dallo stesso presidente statunitense. Mosca è stata nominata esplicitamente da Trump, come anche Pechino. Respingiamo qualsiasi accusa, ha detto il Cremlino, parlando di affermazioni prive di prove. Anche la Cina aveva parlato di calunnie malevole, accusando inoltre a sua volta Trump di usare la Cina come pretesto per la propria campagna elettorale, in riferimento alle elezioni di midterm americane che ci saranno il prossimo autunno.
3: Il governo ucraino ha nominato un nuovo ministro della difesa, per ora di interim.
4: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
3: Dopo le polemiche di ieri e sulla rimozione del popolare ex ministro Fyodorov. Si tratta di Kmara, ex funzionario dell'intelligence, con lui è stato nominato anche il nuovo ministro degli affari esteri, sempre ad interim, nell'ambito del rimpasto di governo voluto da Zelensky. Una mossa che però aveva spinto migliaia di persone ieri a scendere in piazza proprio per chiedere la riconferma del vecchio ministro Fyodorov, che dunque non c'è stata.
2: Le 17:34 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 18:30. Buon ascolto.
5: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
6: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per un veicolo in avaria, 2 chilometri di coda tra Chiusi e Fabbro, per traffico intenso code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sulla Fipili per traffico intenso code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e Ginestra Fiorentina. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Le 18:30 minuti, Popolare Network, buonasera alle notizie. Sono 5 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. 2 addetti alla raccolta dei rifiuti sono morti a causa di un malore nel Fiorentino. Un operaio agricolo è rimasto folgorato nel Mantovano in Friuli. Un altro operaio è stato travolto da un treno mentre lavorava sui binari. E poi un edile è morto oggi in ospedale nel Ferrarese, era caduto da un tetto ieri. Subisco un'ingiustizia e mi aspetto la grazia. Mattarella si metta una mano sulla coscienza. Mario Roggero si presenta in carcere a Bollate. Il guardasigilli Nordio avvia la procedura per la concessione del provvedimento di clemenza al gioielliere. Meloni specula: chi commette reati non può essere risarcito. Lo sconcerto e la preoccupazione dei magistrati per la campagna social diffamatoria. Il rapporto sullo Stato di diritto dell'Unione Europea picchia duro sull'Italia. Preoccupazione per l'indipendenza della RAI e la libertà di stampa, per gli attacchi politici alla magistratura, per le restrizioni al diritto di manifestare. Nell'anno dei record di caldo in Europa, la Commissione propone di allentare le norme sulle tasse per chi inquina, su spinta di industrie e paesi negazionisti. È per imprese più competitive, spiega Bruxelles, ma rallenterà ancora di più la transizione. Regno Unito, Andy Burnham è il nuovo leader del Labour, l'ex sindaco di Manchester ed ex ministro, sarà da lunedì anche il nuovo premier britannico al posto del dimissionario Starmer. In Iran almeno 8 morti nei raid statunitensi che hanno colpito le infrastrutture civili del paese. Teheran invita i cittadini a limitare il consumo di elettricità mentre dice che gli attacchi contro i paesi del Golfo continueranno. A Gaza un bombardamento israeliano uccide 8 palestinesi, un anno fa l'attacco alla parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza City. 18:32 minuti è tutto, ci sentiamo con il giornale radio alle 19:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

sono arrivato a 40 anni, non son bello né intelligente, son come te, non so fare niente. Io c'ho un lavoro male pagato, conto i piccioni

accanto a me. Io sono l'intelligenza, se tu mi mandi al Parlamento. Io sono a posto, tu avrai l'appartamento. Basta tasse, basta immigrati, basta famiglie di uomini.

basta, ho deciso che mi muto in politica. Perché? Perché non so fare un cazzo. Esattamente come te. E quindi parlerò come vuoi tu, con l'accento che vuoi tu, col dialetto che vuoi tu. Però tu mi devi dare un aiutino, dai.

0: non c'è. La democrazia cos'è? Qui ci vuole un re come me. Vieni qui e girati, vedrai che ti piacerà. E allora dai, vota me.
1: Io sono il numero 5 della scheda del vostro telefono che tenete nelle vostre mani.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per un veicolo in avaria, 2 chilometri di coda tra Chiusi e Fabbro. Per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Ovest e Pistoia in direzione Pisa. Sulla Fipili per traffico intenso, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e Ginestra Fiorentina. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, è terminata la rimozione del vecchio impalcato. La seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: La meteo.
1: L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: 70, 80 e 90, su Radio 3 Network c'è Remember!

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Remember! Tutti i giorni dalle 20 alle 22, 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network c'è Remember!

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

Tutti i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

Ben ritrovati in questo venerdì sera, pieno di bella musica da ballare. Infatti siete sintonizzati su Radio 3 Network, sono le 22, quindi appena iniziato il play di Jay On Air. E con questa puntata si conclude il filone dedicato alle hit dance che ci hanno fatto ballare in tutto il decennio fantastico degli anni 90. Siamo partiti dal 1990 fino ad arrivare al 1999. Infatti questa puntata è dedicata interamente al 1999. E partiamo subito alla grande, con un duo diventato celebre proprio in questo anno, The Sound Lovers con Surrender, e vai con il primo disco.

Radio 3 Network, Play DJ On Air, puntata dedicata alle hit dance del 1999. Ed abbiamo ascoltato un mega trissone di successi con Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours, Miranda con Vamos a la Playa, che fu la canzone dance regina dell'estate 99, e Alice DJ con Better Off Alone. Mamma mia, che mega pezzoni! Qui ballano tutti, la regia, gli speaker, la puntina. È difficile restare fermi, ma infatti, come si fa? Io direi di non riprendere fiato, assolutamente, è sconsigliatissimo, E farei entrare subito il prossimo vinile, che è una garanzia, come lei, Neja, con The Game. Portatemi un cocktail, grazie.

qui altro che cocktail, come ce ne vorrebbero due, anzi 3, 4, 5, quindi provvedere, preparate qualche altro cocktail perché ne abbiamo bisogno. Non ci siamo mai fermati un attimo qui con questi bei pezzi dance come questo appunto, parata papparara. Neja con The Game, disco grandioso, anche lei ci ha tenuto compagnia tutta l'estate. Vi ricordo che siamo nel 1999 e concludiamo in bellezza la puntata finale di questo filone mixato dedicato alle hit dance dal 1990 al 1999 con un altro bel discone, come li chiamo io. Il primo singolo del progetto dal nome Web, il titolo Loving Times, e allora gustiamocelo tutti.

Loving Times di Web si conclude la puntata ed il filone dedicato alle più belle hit dance, dove abbiamo ripercorso quel decennio di grandi produzioni discografici, gli anni 90. Quindi siamo partiti dal 1990 fino ad arrivare nelle varie puntate al 1999. E quante ancora ce ne sarebbero, eh? E mi sa che prossimamente torneremo a farci un altro bel viaggio, sia negli anni 90 sia, come ogni venerdì, nella bella musica, quella che ci piace. Quindi venerdì prossimo alle ore 22 tutti sintonizzati sulle frequenze di Radio 3 Network per una nuova puntata di Play DJ On Air. Ciao!

0: La combriccola del disco presenta Mixo Anch'io, No Tu No. Mixo Anch'io, No Tu No. No, no. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
1: Questa settimana ospitiamo il set di Harry B.
2: Tatuato sulla schiena una splendida sirena. Ho tatuato sulla spalla una bellissima farfalla.
3: Il mio set per Mix Anch'io.
2: Ho tatuato tibie e teschio sull'avambraccio destro.

penso anch'io a Notto No continua anche sui social. Segui la combriccola del disco e la combriccola wedding su Instagram e Facebook. E se vuoi strafare, taggaci nelle tue storie mentre ascolti il radio show.

0: La combriccola del disco presenta Mixo Anch'io, No Tu No. Mixo Anch'io, No Tu No. Radio Show su Radio 3 Network. Twerk.
1: Questa settimana ospitiamo il set di DJ Fumo.
2: Ciao a tutti, sono DJ Fumo e questo è il mio set per Mixo.

0: Disco su Radio 3 Network.
1: Entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato. Fai la stera al mio confronto, era statico.

0: La combriccola del disco presenta Mixo Anch'io, No Tu No. Mixo Anch'io, No Tu No. No, no. Radio Show su Radio 3 Network.
1: Questa settimana ospitiamo il set di
2: Maurizio DJ.
3: Ciao, sono Maurizio DJ e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Tu No, Tu No, Tu No, Tu No.

0: Segui il ritmo. Feel the rhythm. La combriccola del disco.
1: Mix by Maurizio DJ.

0: La combriccola del disco presenta Mix Anch'io, No Tu No.
1: Mix Anch'io, No Tu No.
0: Radio Show su Radio 3 Network.
2: Questa settimana ospitiamo il set di Vive.
3: Ciao a tutti e benvenuti su Radio 3 Network. Io sono Vive e questo è il mio set per Mix Anch'io, No Tu No. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto.
4: È il momento di alzare il volume.

0: Facebook, Twitter e sul nostro canale YouTube.
1: Va ora in onda. Mixo anch'io, no to no.

0: SOS.
1: Antologia speciale Dance. Dall'archivio storico di Radio 3 Network, i DJ set originali degli anni 90-2000.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.